Sono le 5 e 3 minuti.

0: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328-854-8332 o cercaci su Instagram digitando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te. Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21 rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
1: È il momento di ballare, è il momento di L-Dance, con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi. Da L-Dance impari a ballare le danze latinoamericane e hip-hop, fin dai 3 anni. Con percorsi solo Latin e tante attività complementari, salsa e bachata, kids.

0: Ortoghiana, Piscinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it.
1: Sono le 6:02. Carbonia.

una miniera di musica. Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra. Medianet. Connettiamo l'isola. Affidabilità.

0: elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sucis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sucis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra

0: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 07 30. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Sono le 7 ed un minuto.

Buongiorno, la lotta per il diritto alla casa in Spagna è morta nell'ospedale dove era stata ricoverata Maria Carmen Abascal, l'87enne di Madrid, divenuta il simbolo delle proteste dopo lo sfratto coatto in diretta TV su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. Lo storico accordo che le permetteva di tornare a casa è arrivato troppo tardi, segnala il sindacato degli inquilini, che accusa sfratto evitabile dopo un processo di tortura. L'anziana è considerata vittima di un contenzioso con il fondo di investimenti Urban Gestion, che aveva aumentato del 250% il suo canone d'affitto. Centinaia di spagnoli in strada, messaggio di condoglianze dal premier Sanchez. Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti a intervenire di nuovo sulle accise mobili. In cassa abbiamo 170 milioni, afferma da spalato la premier Meloni, che auspica anche il ritorno del price cap. Eni riduce il prezzo del gasolio per decisione autonoma. Intanto, da quanto si apprende da fonti europee, dovrebbe arrivare in mattinata l'ok dalla Commissione alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese su energia e difesa. In caso di disco verde, la decisione verrebbe discussa nell'Ecofin di novembre. Dopo settimane di sole, clima mite, una perturbazione nord-atlantica sta attraversando l'Italia, portando temporali e forti piogge. La Protezione Civile ha diramato per oggi allerta arancione per la Toscana, gialla per altre 11

11 regioni. Nella tarda serata di ieri, bomba d'acqua su Roma, strade allagate, traffico paralizzato. Nella provincia del Verbano, Cuseo, Ossola, tratti in salvo due escursionisti rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva in una zona particolarmente impervia. Ed è tutto, a più tardi.

0: La danza accende Carbonia. Domenica 13 dicembre al Palazzetto dello Sport arriva la prima edizione della Mind Dance Cup, competizione open di danza sportiva del circuito regionale ODC Opes Dance Championship. Solo e duo Latin, danze di coppia, freestyle, gruppi, tema Latin, show Latin, modern contemporary e baby dance. Una giornata di sport, musica e spettacolo organizzata dal club danza sportiva L Dance in collaborazione con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi, con il patrocinio del Comune di Carbonia. Mind Dance Cup, 13 dicembre 2026, Palazzetto dello Sport, Carbonia. Radio Carbonia, radio partner ufficiale dell'evento.
1: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Mauri's Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Mauri's Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
2: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 797. AF Car Wash, auto

0: Carbonia, la compagna perfetta per la tua giornata.
1: Carbonia, oggi come allora.
2: Let's go, girls.

Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce, da 8 anni al servizio della comunità della città di Carbonia. Impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018 Natale Insieme

0: 14 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.
2: Sono le 8:02.

È il momento di ballare, è il momento di L-Dance con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi. Da L-Dance impari a ballare le danze latinoamericane e hip hop fin dai 3 anni, con percorsi solo latin e tante attività complementari, salsa e

Salinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it.

0: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo. Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
1: Sono le 9 e 5 minuti.

0: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333-640-7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
1: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21 rilassati con la nostra apericena, sprizzo cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
2: Tecnologia, innovazione e attenzione al paziente. Questo è lo Studio Sabio, il punto di riferimento per la salute del tuo sorriso nel Sulcis. Implantologia avanzata per denti fissi e funzionali. Ortodonzia e pedodonzia per l'allineamento perfetto di adulti e bambini. Trattamenti su misura per ogni esigenza, con le tecnologie più moderne. A San Giovanni su Erge troverai un team di esperti e strumenti all'avanguardia per garantirti precisione, comfort e risultati eccellenti. Prenota la tua visita oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 5770 918. Scopri di più su www.studiosabio.it. Studio Sabio. Tecnologia e professionalità al servizio del tuo sorriso.

saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24. Un fatto gravissimo è avvenuto ieri, 6 ottobre, durante una delle serate sull'Ucraina promosse a Cagliari dall'associazione Liberi Oltre. L'evento, che si è svolto presso la sede della Fondazione Sardegna, è stato patrocinato dal Comune di Cagliari e dalla Regione Sardegna. Ha visto una scarsa partecipazione di pubblico sul tema delle fake news legate al conflitto russo-ucraino, con la presenza come relatrice di Nona Michele Izze, responsabile della ricerca dell'Istituto Affari Internazionali. Nona Michele Izze ha accettato di rispondere alle domande presentate da Report Sardegna 24, tutte domande legate al tema delle fake news, come i droni russi mai visti nei cieli europei o come l'attentato al Nord Stream 1 e 2 attribuite per anni ai russi, per poi dover accertare la pista ucraina per il gravissimo attentato. Da subito nella sala l'atmosfera era pesante. Poliziotti in borghese non si perdono un passo il movimento di Simone Spiga, il nostro direttore, e dopo l'intervista la situazione è degenerata al punto che i due solerti uomini della Digos hanno invitato Spiga a uscire dalla sala mentre svolgeva il suo lavoro di giornalista. E appena uscito fuori, tra toni arroganti e evidenti tentativi di censura, è stato dapprima preso con forza al braccio e poi strattonato in un chiaro atteggiamento di «lei non sa chi sono io». Il tutto è durato oltre 10 minuti, finché, fatte le riprese effettuata l'intervista, Spiga ha lasciato la sede della Fondazione Sardegna, luogo da sempre simbolo della libertà d'opinione e della libertà di stampa, che oggi è diventata la sede dell'odio russofobo. Riparte la protesta dei pastori in Sardegna. Infatti, il 12 ottobre, davanti al Consiglio regionale, si svolgerà l'Assemblea regionale. Ad annunciarlo sono i portavoce Fabio Pisu, Gianmario Falchi, Mario Carai e Nenè Dussanna, che hanno deciso con i loro aderenti a tenere un'assemblea a Cagliari dopo due assemblee svolte a Tramazza, assemblee alle quali la politica non è stata capace di dare risposte, e da qui la decisione di scendere in massa a Cagliari. Un saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24.

0: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328-854-8332 o cercaci su Instagram digitando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
1: Sono le 10:06. Carbonia.

La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.

0: mattina abbiamo aperto con una canzone speciale. Buongiorno a tutti, a parte il tempo, la musica ci rende felici. Oggi è giovedì 8 di ottobre 2026, l'appuntamento con il Carbonia Daily, questa giornata cupa. Siamo qui oggi, ho il piacere di avere con me un'amica, un ospite speciale, Lula, buongiorno.
1: Ciao,
0: come stai?
1: Grazie per avermi ospitato.
0: Grazie a te, è un secolo che non ti vedo, ma stai sempre bene, sempre in forma.
1: Sì, non invecchio mai.
0: Effettivamente non invecchi mai, sei sempre uguale.
1: Dai, non esageriamo.
0: Allora, io conosco Alessandra da tanti anni, questa canzone è una di quelle con cui ti ho conosciuta, parliamo degli anni 2009-2010.
1: Sì, esatto.
0: Tu sei una cantante, raccontaci un po' di te, perché sei qua per presentare il tuo nuovo disco, ma visto che ci siamo vogliamo sapere un po' della tua storia.
1: Curiosità.
0: Certo.
1: Vabbè, comunque lo sai, io ho iniziato a cantare da quando avevo 9 anni più o meno, anche perché la musica è sempre stato il mio rifugio, essendo molto timida. Lo sono tuttora, anche se non sembra. Quindi nella musica mi sono sempre rifugiata, come mi rifugio tuttora, anche per esprimere comunque alcune emozioni che magari non riesco ad esprimere nella vita di tutti i giorni. Poi oltretutto scrivo anche canzoni. Quindi questo mi aiuta molto a buttare giù tanti pensieri, tante cose che ho nella mia testa, cose vissute, eccetera.
0: Quindi insomma è una valvola di sfogo.
1: Sì, assolutamente. Infatti io quando non ho magari la possibilità di cantare o di scrivere, sto proprio male. Sì.
0: Come un artista praticamente. Un artista, c'è chi dipinge, c'è chi canta,
1: sì,
0: chi
1: esatto, balla, chi fa sport. Esatto. Nella mia imperfezione comunque sono un artista anche io.
0: Parlando di musica, raccontaci adesso, la canzone con cui abbiamo aperto è Dannata, una canzone di qualche anno fa, raccontaci un po' la storia.
1: Sì, ma te la ricordi tu?
0: Già me la ricordo. Sono tornato un po' indietro nel tempo, mi ha fatto un po'
1: sì, anche ti interrogo sulle strofe.
0: No, me la ricordo benissimo, anche della frittata mi ricordo ancora dalla...
1: Sì.
0: Raccontaci com'è nata quella canzone e poi ti chiederò anche la storia del tuo ultimo singolo in questa notte.
1: Allora, Dannata semplicemente è stato uno sfogo su una persona, appunto, una mia ex amica, che ce l'aveva con me in un modo allucinante, ma per delle cose stupide. Alla fine, appunto, non ci parlavamo più. E io in una notte proprio ho buttato giù questo testo rivolto a lei. E tra l'altro però la cosa buffa è che dopo che io ho inciso questa canzone, lei l'ha pure sentita e ha detto questa canzone è per me, è vero? E alla fine abbiamo anche fatto pace.
0: Bello, poi la musica serve anche a questo.
1: Sì, abbiamo fatto pace, lei sempre che canticchiava questa canzone. Bello. Perché le era proprio piaciuta nonostante fosse un testo negativo nei suoi confronti.
0: Ma ci sta, la vita è anche questo,
1: sì,
0: no?
1: Quindi, sì.
0: Diciamo che non è la musica può servire anche a far riconciliare le persone.
1: Sì, anche, sì, certo.
0: Facciamo così, ascoltiamo il tuo ultimo singolo, poi ci racconti anche di come è nato e ce la puoi presentare tu direttamente.
1: In questa notte?
0: Vai.
1: Allora sì, il mio nuovo singolo in questa notte, dopo vi parlerò.
0: È molto fresca? Quanti giorni ha?
1: No, quante vabbè, settimane? L'ho finita di incidere un mese fa, okay. Quindi
0: è nuova,
1: sì, è nuovissima.
0: L'ascoltiamo.

0: chiama In questa notte, questo l'ultimo singolo di Lula che è qui con noi in studio. La risaluto ancora, buongiorno Alessandra.
1: Ciao buongiorno. A tutti.
0: Allora, parlaci di questo ultimo pezzo, di questo della tua lavoro.
1: Allora, questo pezzo l'ho scritto anni fa, anche se l'ho inciso solo ora, perché comunque io ho 1000 testi scritti, anche se è un po' difficile appunto inciderli tutti, perché ci vuole tempo, molte collaborazioni, musicisti eccetera, quindi è difficile anche trovare a volte le collaborazioni per poter creare le canzoni. Quindi questa, In questa notte, risale più o meno, forse 7-8 anni fa, sì. E niente, parla comunque di una storia, diciamo un'avventura, non proprio una storia ufficiale, ecco, che però tirava troppo a lungo, quindi sai, incertezze, insicurezze, comunque che ti fanno capire che certe avventure non servono o comunque non fanno bene a noi stessi.
0: Solo
1: sì.
0: A star male, troppi pensieri, troppe speranze,
1: sì,
0: magari anche,
1: sì,
0: anche per, potrebbe essere che dall'altra parte o da noi o l'uno o l'altro sia un po' di più la speranza,
1: sì,
0: di stare,
1: sì,
0: con un altro.
1: Esatto. Quindi, sì, sì, quindi parla semplicemente di questo, come comunque succede a molte persone,
0: certo,
1: credo, nella vita di tutti,
0: tutti
1: i giorni.
0: A tutti quanti, più o meno. Siamo tutti sulla stessa barca.
1: Sì, esatto.
0: E invece poi, visto che siamo anche quasi in chiusura, ti volevo chiedere, tu qualche volta ti esibisci in pubblico, hai delle date dove...
1: Allora, ultimamente no, però mesi fa sì, ho collaborato con dei musicisti, ho fatto dei live anche nei locali qua vicino. Collaboro io con molte persone, non ho ancora una band ufficiale.
0: Però...
1: Però siamo nella buona strada. Speriamo.
0: Bellissimo.
1: Bene.
0: Sì, sì, sì. Ti sei, sì. Tanto hai delle pagine Instagram,
1: sì,
0: Facebook.
1: Sì, sì, Instagram, possono... Facebook.
0: Come ti troviamo?
1: Allora, sempre Lula singer, songwriter. Sì.
0: Va bene, allora chiudiamo questa intervista con un'ultima canzone, sempre Made in Lula.
1: Sì, sì, anche questa.
0: Sento questa pioggerellina in cuffia, bellissima.
1: Sì, ti ho portato io la pioggia.
0: Quindi se siete in auto, magari oltre alla pioggia vera, sentite anche quella in radio, nelle casse, quindi amplificata poi.
1: Sì.
0: Quindi chiudiamo con questa canzone, parlaci anche di questo pezzo, Ale. Anima.
1: Allora, Anima, questa è una canzone dedicata a una persona molto speciale, che comunque stava attraversando un periodo molto grigio. Io ho pensato di scrivere questa canzone per questa persona, per incoraggiarla comunque a reagire nelle cose negative della vita.
0: E quindi insomma una dedica speciale.
1: Sì, sì, sì.
0: E questa è nuova?
1: Sì, sì, è nuova. Sempre anche nuova. Questa, sì, sì.
0: Va bene, allora l'ascoltiamo. Io ti ringrazio per aver sentito di nuovo un po' di musica tua. Ti rinviterò molto volentieri.
1: Okay,
0: quindi in bocca al lupo per le tue nuove canzoni, i tuoi live. Ti seguiremo sempre nella tua pagina,
1: grazie,
0: sui social.
1: Grazie mille.
0: Mentre io vi ringrazio per l'ascolto. Torniamo in replica, vi ricordo, alle 19:30. E poi troverete in video l'intervista integrale sulla pagina Facebook della nostra APS Radio Carboni. Vi lascio con appunto Anima, la canzone di Lula. Noi torniamo domani puntuali alle 10:30, sempre qua su Carbonia.

0: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
1: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
2: Sono le 11:04.

0: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi, grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola, per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
1: Medianet. Connettiamo l'isola.

0: cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
1: La danza accende Carbonia. Domenica 13 dicembre al Palazzetto dello Sport arriva la prima edizione della Mind Dance Cup, competizione open di danza sportiva del circuito regionale ODC Opes Dance Championship. Solo e duo Latin, danze di coppia, freestyle, gruppi, tema Latin, show Latin, modern contemporary e baby dance. Una giornata di sport, musica,

0: Comune di Carbonia. Mind Dance Cup, 13 dicembre 2026, Palazzetto dello Sport Carbonia. Radio Carbonia, radio partner ufficiale dell'evento.
1: Sono le 12 e 2 minuti.

0: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Tecnologia, innovazione e attenzione al paziente. Questo è lo Studio Sabio, il punto di riferimento per la salute del tuo sorriso nel Sulcis. Implantologia avanzata per denti fissi e funzionali. Ortodonzia e pedodonzia per l'allineamento perfetto di adulti e bambini. Trattamenti su misura per ogni esigenza con le tecnologie più moderne. A San Giovanni su Erge troverai un team di esperti e strumenti all'avanguardia per garantirti precisione, comfort e risultati eccellenti. Prenota la tua visita oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabio.it. Studio Sabio. Tecnologia e professionalità al servizio del tuo sorriso.

saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24. Intorno a mezzanotte i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti a Baia Sardinia per l'incendio all'interno di un bar. All'arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha spento l'incendio ed evacuato il fumo, evitando ulteriori danni alla struttura. Non si segnalano feriti, cause in accertamento. Circa 600 i lavoratori e le lavoratrici che ieri, in più di una metà, si sono trovati a Cagliari per un'assemblea convocata dalla rappresentanza sindacale unitaria, per scelta senza distinzione di sigle di appartenenza. Sono i dipendenti dell'azienda regionale della salute e tutti lamentano incertezza nel futuro organizzativo, mancata applicazione degli istituti contrattuali e soprattutto dell'attuazione dell'atto aziendale deliberato oltre un anno fa. Per tutto questo, ieri si sono riuniti e hanno annunciato una serie di azioni di protesta che verranno comunicate prestissimo. Un saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24 e da Simone Spiga.

0: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347-148-0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta.
1: Centro Commerciale Naturale Carbonia produce, da 8 anni al servizio della comunità della città di Carbonia. Impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia produce e organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro Centro Commerciale Naturale.
2: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
3: Sono le 13:04.

0: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Maurice Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Maurice Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
1: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine. È il momento di ballare, è il momento di L-Dance con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi. Da L-Dance impari a ballare le danze latinoamericane e hip hop fin dai 3 anni, con percorsi solo latin e tante attività complementari, salsa e bachata.

Piscinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it.

Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 797. AF Car Wash, auto come nuova.

0: Cucci.
1: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.

Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre.

0: centro commerciale naturale Carbonia Produce, da 8 anni al servizio della comunità della città di Carbonia. Impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Il centro commerciale naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.
1: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.

0: servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 797. AF Car Wash, auto come nuova.
1: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Errilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marco 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
2: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
3: La danza accende Carbonia. Domenica 13 dicembre al Palazzetto dello Sport arriva la prima edizione della Mind Dance Cup, competizione open di danza sportiva del circuito regionale ODC Opes Dance Championship. Solo e duo Latin, danze di coppia, freestyle, gruppi, tema Latin, show Latin, modern contemporary e baby dance. Una giornata di sport, musica e spettacolo organizzata dal club danza sportiva L Dance in collaborazione con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Lori, con il patrocinio del Comune di Carbonia. Mind Dance Cup, 13 dicembre 2026, Palazzetto dello Sport, Carbonia. Radio Carbonia, radio partner ufficiale dell'evento.
4: Sono le 16:05.

0: Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena, taglieri ricchi pensati per essere condivisi con specialità siciliane sempre diverse, arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta.
1: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Sozzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21 rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Sozzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico ogni giorno.
2: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Mauri's Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Mauri's Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
3: Sono le 17:06.

Ben trovati da Jenny De Gaetano, Kimmy Antonelli e George Russell, ma anche la Ferrari, sempre difficile da prevedere in pista. Sette giorni dopo il Bailam in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain, il Circus dei Motori fa tappa a Singapore, sulla pista omonima che ospita domenica il Gran Premio di Formula 1, quando poi ne mancano altri sei per concludere la stagione. Il ventenne bolognese alfiere della Mercedes a più 84 sul compagno di scuderia potrebbe centrare in anticipo il titolo, iridato già ad Austin a fine ottobre. Domenica serviranno gli straordinari infatti al pilota inglese per limitare i danni, perché partirà ultimo in seguito alla penalità cambio motore rimediata a Sepang. Dalla sua però la chance di prendersi punti anche nella sprint di sabato. Domani le prime libere indicheranno anche lo stato dell'arte del cavallino reduce dal terzo e quarto posto in Malesia, ma senza vittorie dal 5 luglio. Insieme alla Formula 1 weekend all'ultimo sorpasso anche per i centauri della MotoGP di scena in Indonesia, ancora con 6 gran premi da disputare. In bilico la corsa all'iride in 3, racchiusi in 49 punti, ma Jorge Martin ne ha soli 2 su Marc Marquez, più staccato Bezzecchi. Intanto ha annunciato il nuovo format per il 2027 tra le due ruote, qualifiche anche per la sprint, quelle per la gara lunga divise in Q1 per tutti, Q2 con i migliori 12, cancellate le pre-qualifiche e il warm-up, a disposizione 10 minuti per fare più giri di schieramento prima di posizionarsi in griglia. Voltiamo pagina, dichiarato irrompete le righe in nazionale, sabato torna a suonare la dunata per la Serie A, che riprende dopo la sosta di 20 giorni, allineata al sesto turno, tegola sull'Inter campione d'Italia che sabato ospita alle 18 il Parma. I nerazzurri, al comando della classifica con le romane, dovranno fare a meno per 20 giorni, per infortunio muscolare, dell'ex Liverpool Stones. La Roma, che mercoledì in Champions ospiterà il Real dell'ex Mourinho, sarà invece protagonista domenica alle 12.30 a Como, mentre la Lazio alle 15 riceverà il Monza, alle 18 Sassuolo-Milan, nel posticipo serale Cagliari-Juventus. Lunedì, doppia appendice Atalanta-Venezia, Torino-Udinese. E domani scocca il gong della ripresa anche per la Serie B, sempre sesto turno, si ricomincia con Avellino-Sampdoria. Voltiamo pagina, un mese senza tennis prima della ripartenza con obiettivo puntato sugli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Intanto

8 dopo Berrettini anche Arnaldi, approda al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il 25enne ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, affronterà l'americano Fritz. Infine il basket, Eurolega, reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospite alle 18, quarta gara, sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena l'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. Ieri, ricordiamo, in Eurocup successi di Tortona, vici Roma, capò Venezia in Champions, tracollo di Varese. Ed è tutto, buona serata.

Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.

saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24. Intorno a mezzanotte i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti a Baia Sardinia per l'incendio all'interno di un bar. All'arrivo sul posto la squadra di vigili del fuoco ha spento l'incendio ed evacuato il fumo, evitando ulteriori danni alla struttura. Non si segnalano feriti, cause in accertamento. Circa 600 i lavoratori e le lavoratrici che ieri, in più di una metà, si sono trovati a Cagliari per un'assemblea convocata dalla rappresentanza sindacale unitaria, per scelta senza distinzione di sigle di appartenenza. Sono i dipendenti dell'azienda regionale della salute e tutti lamentano incertezza nel futuro organizzativo, mancata applicazione degli istituti contrattuali e soprattutto dell'attuazione dell'atto aziendale deliberato oltre un anno fa. Per tutto questo, ieri si sono riuniti e hanno annunciato una serie di azioni di protesta che verranno comunicate prestissimo. Un saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24 e da Simone Spiga.

0: Nella zona sono in corso dei lavori. Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333-640-7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
1: Sono le 18 e 5 minuti.

e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it.

La danza accende Carbonia. Domenica 13 dicembre al Palazzetto dello Sport arriva la prima edizione della Mind Dance Cup, competizione open di danza sportiva del circuito regionale o

0: Una giornata di sport, musica e spettacolo organizzata dal club danza sportiva L Dance in collaborazione con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi, con il patrocinio del comune di Carbonia. Mind Dance Cup, 13 dicembre 2026, Palazzetto dello Sport Carbonia. Radio Carbonia, radio partner ufficiale dell'evento.
1: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa, nel centro di Carbonia. Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marco che 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
2: Lo sport è questione di forza, resistenza e salute orale. Lo sapevi? Un'alterazione nei muscoli masticatori può influire su equilibrio, respirazione e performance atletica. Allo studio Sabiu analizziamo i tuoi muscoli masticatori con la sincromiografia, uno strumento avanzato che valuta il bilanciamento della tua occlusione. Migliore respirazione, più energia, meno infortuni e massimo rendimento sportivo. A San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota il tuo esame ora. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 577 0918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabiu, la salute orale che fa vincere anche nello sport.
3: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio,

0: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
1: Centro Commerciale Naturale Carbonia produce, da 8 anni al servizio della comunità della città di Carbonia. Impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia produce e organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro Centro Commerciale Naturale.

0: Mattina abbiamo aperto con una canzone speciale. Buongiorno a tutti, a parte il tempo, la musica ci rende felici. Oggi è giovedì 8 di ottobre 2026, l'appuntamento con il Carbonia Daily, questa giornata cupa. Siamo qui oggi, ho il piacere di avere con me un'amica, un ospite speciale, Lula, buongiorno.
1: Ciao,
0: come stai?
1: Grazie per avermi ospitato.
0: Grazie a te, è un secolo che non ti vedo, ma stai sempre bene, sempre in forma.
1: Sì, non invecchio mai.
0: Effettivamente non invecchi mai, sei sempre uguale.
1: Dai, non esageriamo,
0: Allora, io conosco Alessandra da tanti anni, questa canzone è una di quelle con cui ti ho conosciuta. Parliamo degli anni 2009-2010.
1: Sì, esatto.
0: Tu sei una cantante, raccontaci un po' di te, perché sei qua per presentare il tuo nuovo disco, ma visto che ci siamo volevamo sapere un po' della tua storia.
1: Curiosità.
0: Certo.
1: Vabbè, comunque lo sai, io ho iniziato a cantare da quando avevo 9 anni più o meno. Anche perché la musica è sempre stato il mio rifugio. Essendo molto timida, lo sono tuttora, anche se non sembra. Quindi nella musica mi sono sempre rifugiata, come mi rifugio tuttora, anche per esprimere comunque alcune emozioni che magari non riesco ad esprimere nella vita di tutti i giorni. Poi oltretutto scrivo anche canzoni, quindi questo mi aiuta molto a buttare giù tanti pensieri, tante cose che ho nella mia testa, cose vissute, eccetera.
0: Quindi insomma è una valvola di sfogo.
1: Sì, assolutamente. Infatti io quando non ho magari la possibilità di cantare o di scrivere, sto proprio male. Sì.
0: Come un artista praticamente, un artista, c'è chi dipinge, c'è chi canta,
1: sì,
0: chi
1: balla, chi fa sport. Esatto, nella mia imperfezione comunque sono un artista anche io.
0: Parlando di musica, raccontaci adesso, la canzone con cui abbiamo aperto è Dannata, una canzone di qualche anno fa, raccontaci un po' la storia.
1: Sì, ma te la ricordi tu?
0: Già me la ricordo. Sono tornato un po' indietro nel tempo, mi ha fatto un po'
1: sì,
0: anche
1: ti interrogo sulle strofe.
0: No, me la ricordo benissimo, anche della frittata mi ricordo ancora
1: Sì.
0: Raccontaci com'è nata quella canzone e poi ti chiederò anche la storia del tuo ultimo singolo in questa notte.
1: Allora, Dannata semplicemente è stato uno sfogo su una persona, appunto, una mia ex amica che ce l'aveva con me in un modo allucinante, ma per delle cose stupide. Alla fine, appunto, non ci parlavamo più. E io in una notte proprio ho buttato giù questo testo rivolto a lei. E tra l'altro però la cosa buffa è che dopo che io ho inciso questa canzone, lei l'ha pure sentita e ha detto questa canzone è per me, è vero? E alla fine abbiamo anche fatto pace.
0: Bello, la musica serve anche a questo.
1: Sì, abbiamo fatto pace, lei sempre che canticchiava questa canzone. Bello. Perché le era proprio piaciuta nonostante fosse un testo negativo nei suoi confronti.
0: Ma ci sta, la vita è anche questo,
1: sì,
0: no?
1: Quindi, sì.
0: Diciamo che non è la musica può servire anche a far riconciliare le persone.
1: Sì, anche, sì, certo.
0: Facciamo così, ascoltiamo il tuo ultimo singolo, poi ci racconti anche di come è nato e ce la puoi presentare tu direttamente.
1: In questa notte?
0: Vai.
1: Allora sì, il mio nuovo singolo in questa notte, dopo vi parlerò.
0: È molto fresca? Quanti giorni ha?
1: No, vabbè, l'ho finita di incidere un mese fa, quindi
0: è nuova,
1: è nuovissima.
0: L'ascoltiamo.

0: in questa notte, questo l'ultimo singolo di Lula che è qui con noi in studio. La risaluto ancora, buongiorno Alessandra.
1: Ciao buongiorno. A tutti.
0: Allora, parlaci di questo ultimo pezzo, di questo del tuo lavoro.
1: Allora, questo pezzo l'ho scritto anni fa, anche se l'ho inciso solo ora, perché comunque io ho mille testi scritti, anche se è un po' difficile appunto inciderli tutti, perché ci vuole tempo, molte collaborazioni, musicisti eccetera, quindi è difficile anche trovare a volte le collaborazioni per poter creare le canzoni. Quindi questa, in questa notte, risale più o meno, forse sette, otto anni fa, sì. E niente, parla comunque di una storia, diciamo un'avventura, non proprio una storia ufficiale, ecco, che però tirava troppo a lungo, quindi sai, incertezze, insicurezze, comunque che ti fanno capire che certe avventure non servono o comunque non fanno bene a noi stessi.
0: Solo
1: sì.
0: A star male, troppi pensieri, troppe speranze, sì. Magari anche, sì. Anche per, potrebbe essere che dall'altra parte o da o l'uno o l'altro sia un po' di più la speranza,
1: sì,
0: di stare,
1: sì,
0: con un altro.
1: Esatto. Quindi, sì, sì, quindi parla semplicemente di questo, come comunque succede a molte persone, certo. Credo, nella vita di
0: a tutti quanti, più o meno. Siamo tutti sulla stessa barca.
1: Sì, esatto.
0: E invece poi, visto che siamo anche quasi in chiusura, ti volevo chiedere, tu qualche volta hai ti esibisci in pubblico, hai delle date dove...
1: Allora, ultimamente no, però mesi fa sì, ho collaborato con dei musicisti, ho fatto dei live anche nei locali qua vicino. Collaboro io con molte persone, non ho ancora una band ufficiale.
0: Però
1: siamo nella buona strada. Speriamo.
0: Bellissimo.
1: Bene.
0: Sì, sì, sì. Ti segui, sì. Tanto hai delle pagine Instagram,
1: sì,
0: Facebook?
1: Sì, Instagram, Facebook.
0: Come ti troviamo?
1: Allora, sempre Lula singer, songwriter. Sì.
0: Va bene, allora chiudiamo questa intervista con un'ultima canzone, sempre Made in Lula.
1: Sì, anche questa.
0: Sento questa pioggerellina in cuffia, bellissima.
1: Sì, ti ho portato io la pioggia.
0: Quindi se siete in auto, magari oltre alla pioggia vera, sentite anche quella in radio, nelle casse, quindi amplificata poi.
1: Sì.
0: Quindi chiudiamo con questa canzone, parlaci anche di questo pezzo, Ale. Anima.
1: Allora, Anima, questa è una canzone dedicata a una persona molto speciale, che comunque stava attraversando un periodo molto grigio. Io ho pensato di scrivere questa canzone per questa persona, per incoraggiarla comunque a reagire nelle cose negative della vita.
0: E quindi insomma una dedica speciale.
1: Sì, sì, sì.
0: E questa è nuova?
1: Sì, sì, è nuova. Sempre anche nuova. Questa, sì, sì.
0: Va bene, allora l'ascoltiamo. Io ti ringrazio per aver sentito di nuovo un po' di musica tua. Ti rinviterò molto volentieri.
1: Okay,
0: quindi in bocca
1: grazie.
0: Al lupo per le tue nuove canzoni, i tuoi live. Ti seguiremo sempre nella tua pagina,
1: grazie,
0: sui social.
1: Grazie mille.
0: Mentre io vi ringrazio per l'ascolto. Torniamo in replica, vi ricordo, alle 19:30. E poi troverete i video, l'intervista integrale sulla pagina Facebook della nostra APS Radio Carboni. Vi lascio con appunto Anima, la canzone di Lula. Noi torniamo domani puntuali alle 10:30, sempre qua su Carbonia.

0: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Errilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
1: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
2: Sono le 20 ed un minuto.

0: il momento di ballare, è il momento di L-Dance con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi. Da L-Dance impari a ballare le danze latinoamericane e hip hop fin dai 3 anni, con percorsi solo latin e tante attività complementari: salsa e bachata, kizomba, pilates, zumba, hit, krav maga, liscio e ballo da sala. Ci trovi a Carbonia, in via Dalmazia 42 e nelle sedi di Corto Ghiana, Piscinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia, formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it.
1: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale, c'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram di citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
2: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
3: Medianet. Connettiamo l'isola.
4: 24 ore insieme a te.
5: Carbonia, una miniera di musica.

0: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta!
1: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta. Panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21. Rilassati con la nostra apericena. Sprizzo cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
2: Sono le 21 e 5 minuti.

0: emergenti. Visita la nostra pagina Facebook Proloco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.

0: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Maurice Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Maurice Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
1: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
2: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700. 197. AF Car Wash. Auto come nuova.
3: Sono le 22 e 6 minuti.

Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.

0: Sorridere senza pensieri? Ora è possibile! Con l'implantologia a carico immediato dello studio Sabiu ottieni denti fissi in un solo giorno e paghi con calma. Tecnologia all'avanguardia per risultati naturali e duraturi. Addio alle lunghe attese. Il tuo nuovo sorriso in una sola seduta. E il pagamento? Nessun problema. Inizia a pagare dopo 3 mesi a tasso zero. Immagina di sorridere senza preoccupazioni, sapendo che il pagamento può essere gestito con tranquillità, senza costi aggiuntivi. Un sorriso nuovo, senza pensieri. Ci trovi a San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota la tua consulenza oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabiu, il tuo sorriso, la nostra missione.
1: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa, nel centro di Carbonia.
2: La danza accende Carbonia. Domenica 13 dicembre al Palazzetto dello Sport arriva la prima edizione della Mind Dance Cup, competizione open di danza sportiva del circuito regionale ODC Opes Dance Championship. Solo e duo Latin, danze di coppia, freestyle, gruppi, tema Latin, show Latin, modern contemporary e baby dance. Una giornata di sport, musica,

0: di Carbonia. Mind Dance Cup, 13 dicembre 2026, Palazzetto dello Sport, Carbonia. Radio Carbonia, radio partner ufficiale dell'evento.
1: Sono le 23 e 5 minuti.